asana mado ntimi ahwena ne mie ne mie nsa owo ye ntam di amrika di ahopopo di osuro ya wade ne safo abre no asana mado di amrika ya ntam ni ahopopo ni osuro ya wade ne tumi bre no wa sori won ku ne mie mo ori kenya ne huwa na semo ori kenya ne huwa na yeye mo o kenya ne huwa ne tuntrumo o kenya ne huwa ne mani.